0: Cheno che chana chembuli cha nyamuhanga ono yukalusa ya malolo weche huo batemire ababirikirwe okobyalia che chana chembuli.
1: Mwami sindolere ukingiro mumutima waye uliwe uwe chuma nerongandilama.